0: Sellari? Vostokta. Vostokta. Vostokta. Sellari? Vostokta tarasta. Vostokta. Vostokta. Vostokta. Sellari? Vostokta tarasta.
1: Shaka shaka boom in the very inside. Shaka shaka boom in the rasta man style. Rubbery da pa pa pa pa pa very inside. Rubbery da pa pa pa the rasta man style. Rubbery da pa pa pa pa pa rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubbery da pa pa pa the rubb